0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

sonido baleárico, el sonido de las islas.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Find your pillar.

0: dance all night.
1: Radio Super, la giusta sintonia.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3:31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

è stata buio e luna piena, ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi nella schiena, un cortile casa mia, io con tanta frenesia

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 6 e 44 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7 e 26 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 30 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: La tua musica.
7: I tuoi amici.
6: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
1: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
0: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.
6: Sono le 8 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
4: La tua Radio Super.
5: Sono le 9:00.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 10 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 11:50.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: O Giorgio del Lago Maggiore. Buongiorno cari teleascoltatori e care teleascoltatrici. Oggi un'altra puntata, come sempre da mezzogiorno alle 2, qui dalla sala ovale, dal mio studio ovale del piccolo emirato di Polaveno. Parte il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Faccio il possibile, l'impossibile lo fate voi come sempre con le vostre telefonate. Ricordo naturalmente che siete sul canale 788, naturalmente dappertutto, si vede dappertutto. Se per caso qualcuno non la vede è un problema prettamente suo, della sua antenna, perché mi segnalano che si vede bene dappertutto, tranne ovviamente problemi di antenne personali o particolari zone d'ombra. C'è un numero telefonico, lo sapete, le vostre telefonate io le aspetto sempre con molta ansia, perché sono un po' il carburante del nostro programma, di questo che ormai è diventato un salotto da mezzogiorno alle 2. Io vi invito naturalmente, se riuscite, a mangiare un pochino prima e a godervelo proprio questo salotto, e soprattutto a intervenire dicendomi quello che volete. Potete telefonare per raccontarmi qualcosa, oppure semplicemente per mandarmi un saluto al 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Pronto? Sono gelosa.
0: Perché?
1: Perché è sempre il lago di Como. Vieni sul lago di Garda, digli alla signorina che canta.
0: Beh, bisogna rifare il disco. Sai che han fatto anche il disco Guarda che luna, io voglio rifarlo, ecco, con Garda che luna.
1: Ecco, Garda che luna. Ho detto, sono geloso, sempre il lago di Como, santo cielo, non ci sono mai, no, ci sono stata, ma ero giovane.
0: Allora ti spiego, prima di tutto io sono nato sul lago di Lugano. Ho vissuto sul lago di Seo e per tanti anni sul lago di Garda. Io proprio quello di Como.
1: Laghi hai avuto, insomma,
0: sono l'uomo dei laghi. Mi bagno facilmente.
1: Allora non sono più gelosa.
0: Oh, meno male.
1: Non sono più gelosa.
0: Allora chiariamo per tutti che siamo in linea con Lucia da Garda.
1: Ciao.
0: Ecco,
1: ho
0: giusto
1: voluto rompere il silenzio prima di tutti.
0: No, sei stata la prima, sei giustamente, ecco, va bene.
1: Sono stata la prima, ho voluto rompere il silenzio.
0: Ecco, finché rompi solo quello, noi vorremmo tutto bene, Lucia. Un bacione grande e ti auguro naturalmente una buona giornata.
1: Anch'io a te.
0: Ciao, bella donna.
1: Ho avuto mezza giornata di corsa, ho le gambe che mi fanno male, ma ad ogni modo dovevo aiutare un autista della navetta, perché il mio autista, la polmonite, poverino.
0: Adesso ti metti...
1: Ha problemi e l'hanno mandato a fare le gite, e così gli veniva la polmonite, adesso lì all'ospedale.
0: Adesso però camomillati, mettiti sul divano e ascoltati il Giorgio Conti Show.
1: Ho dovuto assistere, far segnare la strada a quel nuovo che è venuto.
0: Ma che santa donna.
1: E poi stanno rompendo, tagliando gli alberi che ci sono davanti alla chiesa, che avranno 1000 anni. Ci sono le macchine, quelle da corsa, che costano care e che stanno qua 3 giorni. Non si può andare al lago, e allora ho detto vado dai vigili. Ah, non si può, i vigili noi non possiamo, noi qua, noi là, dovete telefonare in ditta. Allora ho fatto telefonare in ditta al capo lì che guidava, per fermarsi in un altro posto. Se non si può passare, Cristo, i vigili non sa niente.
0: Certo.
1: Vengono giù, sono piante, platani che avranno 1000.
0: Ah, anni. I platani, quelli con le foglie grandi,
1: sì,
0: col tronco grande.
1: Con le foglie grandi, e uno la settimana scorsa si è rotto un ramo grosso, è caduto e per fortuna non passava nessuno sotto.
0: Allora, la prossima volta ti prendi 2 foglie di platani, belle grandi, e vai con, ne metti una davanti e una dietro, e vai come Dio ti ha fatta, così dai vigili vediamo se fa qualcosa, ok?
1: E dopo l'autista è venuto incontro, poverino, perché di solito io vado col bastone, invece sono partita di corsa senza bastone, senza niente, per andare dai vigili.
0: Certo.
1: e i vigili noi non possiamo, dovete telefonare in ditta, e così abbiamo fatto, insomma.
0: Niente, bella donna. No, no, no, no, un bacione, ciao. Mettiti sul divano tranquilla, questa canzone è tutta
1: sono
0: per te.
1: Proprio qua seduta.
0: Ok.
1: Ho mangiato un pochino perché non avevo appetito.
0: Brava.
1: Mi sono a posto.
0: Allora
1: adesso guardo il mio Giorgio, ascolto il mio Giorgio e lo vedo.

0: Pronto!
1: Buongiorno, la donna Luda, grande emirato.
0: Ho appena ringraziato Ilario per la dritta che ci ha dato per i funghi.
1: Grazie mille, non lo diciamo a nessuno.
0: Assolutamente, quelli lì veramente è già stato tanto che lui ce l'abbia confidato, per cui...
1: immagino proprio di sì. Ma mandami le fotografie, giramele, perché sono uno spettacolo da vedere.
0: Veramente, non sono dei porcini, sono dei porconi alcuni.
1: Dei porconi quelli lì. Senti, ma me le puoi girare tutte?
0: Certo, certo.
1: Grazie, così me le ammiro.
0: Ecco, lo farò ovviamente nel pomeriggio, però assolutamente sì.
1: Certo, ma quando vuoi, quando puoi,
0: no,
1: non c'è problema.
0: Tranquilla, tranquilla.
1: Grazie mille, tutto bene?
0: Sì, dai, c'è questa giornata niente né me, in attesa che domani arrivi l'acqua, ecco.
1: Non sa di nessuno dei due,
0: esatto.
1: Né da me né da te.
0: Ecco, però dai, si sta a casa, forse... si fanno i lavoretti, si può comunque uscire perché non fa freddo e non piove.
1: Non fa caldo e
0: esatto,
1: si sta bene.
0: Molto
1: si
0: bene.
1: Sta bene.
0: È il nostro clima.
1: Benissimo. Ecco, volevo solo salutarti e salutare tutti, basta. È arrivata Jenny Scorrobi, mi sta facendo già venire l'angoscia, quanto sto bene da sola, se
0: mamma
1: arrivano
0: mia.
1: In due, stressano l'anima. E questo qui perché a chi telefoni, ma saranno beati i cazzi miei o no a chi telefoni?
0: Virgola, punto.
1: Bravo, faccio rientrare i cani che sono usciti a fare un girino, ecco.
0: Niente, salutami i ragazzi e anche i cani.
1: Sì,
0: va bene.
1: E io saluto tutti e su col morale avanti tutta sempre.
0: Ciao nonna Lu.
1: Ciao. Tutti, ciao ciao.
0: Dunque io sono partito con questa canzone di Marco e il clan La Valle dell'Eden e per questo devo ringraziare, perché mi ha fatto veramente un grande regalo, l'amico Pierangelo. Io l'ho sentita una volta nel suo programma, ho detto ma questa canzone è quella là, e allora gliel'ho canticchiata ieri, mi ha detto sì me l'ha mandata subito. Questa canzone esce nel 1983 in Germania ed era un brano composto da un certo Drafi e da un certo Chris, non vi do i cognomi tedeschi, se no, quindi nel 1983 venne fatto solo il 45 giri inizialmente, poi fecero anche il disco mix perché in discoteca come inizio serata andava molto molto bene.

0: In Italia uscì con l'etichetta BB Records, raggiunse il primo posto nelle classifiche in Austria, secondo in Germania e in Svizzera, ebbe un buon riscontro anche in Italia e un po' in tutta Europa. Il brano è stato in seguito inciso da tanti altri artisti, in particolare uno dei primi fu Nino De Angelo, che ne ha anche eseguito versioni in altre lingue. In italiano è diventata La Valle dell'Eden, e mentre ovviamente in tedesco Guardian Angel si intitola, ovvero sia l'angelo custode. Dal momento che il cantautore tedesco incise tutte e due le tracce, sul lato A quella inglese, sul lato B quella tedesca, per le apparizioni televisive vennero scelti due figuranti, Il più alto avrebbe cantato le parti più profonde, mentre il più basso avrebbe cantato le parti più alte. Così nacque forse una delle prime immagini, ovvero sia quei cantanti che fanno finta di cantare, però ci mettono la faccia, perché forse chi ha scritto la canzone non è tanto carino da essere mandato in televisione. Beh, abbiamo già spettegolato troppo oggi, adesso tocca a voi spettegolare, e quindi 351 40 41 42 3. Per cui grazie per questo bel regalo che mi hai fatto, Pierre.
1: Funny how a lonely day make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart

0: Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I've made of mine.
1: Pronto?
2: Pronto, sono pronto.
1: Sei pronto? Hai già mangiato la pappa?
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Io non ho ancora mangiato. Oh, poverino.
2: Oh, mangerai.
1: Dici? Ma ci credo, penso anch'io, eh. Come va dalle tue parti? Tutto bene?
2: Bene, a parte un po' di raffreddore, però fa niente.
1: E beh, adesso col cambio di stagione... peraltro allora, ieri ho fatto un giro nei boschi, come sempre, stanno cadendo i primi ricci, quelli piccolini, quindi mi sa che,
2: bene,
1: mi sa che ancora una settimana, a fine mese, andiamo tutti per castagne, perché qui ce
2: perché
1: ne sono tante.
2: Nel Faite ce ne sono un pisto, eh.
1: Esatto.
2: Io so un posto dove ce ne sono belle.
1: Tu lo sai, però ovviamente è come chi raccoglie i funghi, non va a dirlo agli altri.
2: No, te lo dirò in privato.
1: Ah, ecco, mi raccomando, magari ci andiamo insieme e le raccogliamo.
2: Te lo dirò in privato.
1: Ma tu conosci anche i posti dove ci sono i marroni, quelli più grossi?
2: No, quello no.
1: Quello ne ho uno io, però te lo dirò in privato. Bene, allora qui siamo raccogliendo le erenze per le castagne, per i funghi. Se qualcun altro ha qualcosa da proporci, non so, noi ci siamo.
2: Comunque c'è qualcosa che non va. Nella mia sala se ci sarà la luce da sola.
1: Presenze aliene.
2: Ah, bene, ok.
1: Ti abbraccio e ti auguro una buona giornata.
2: È stato te con la tua forza mentale.
1: Esatto, con la mia demenza mentale.
2: Dai, appena è ora andremo per castagne, così ti faccio vedere.
1: Ok, intanto io ti abbraccio, ti voglio bene e ti auguro buon pomeriggio.
2: L'unica persona che potrà saperlo oltre a te è la nonna Lu, basta.
1: Ma chiudiamo.
2: Ma lo sappiamo, però.
1: Chiudiamo lì a lì dopo, se no siamo in troppi a dividerle, ok?
2: No, basta.
1: Ciao carissimo, basta. Buon lavoro, ciao.
2: Ciao. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be part of this great world is me and mine.

0: Questa è la mia vita, che cosa di più bello esiste al mondo? Cantata dalla grande Shirley Bassey, ma vorrei che ce ne facessimo tutti motivo di vita. Questa è la nostra vita e vale la pena di essere vissuta, e soprattutto guai a chi ce la tocca. Da giovane sono sempre stato un ragazzo abbastanza moderato, abbastanza pacato, però capitava anche a me che ogni tanto qualcuno mi faceva girare un po', ecco, possiamo dire quelle robe lì. Poi col tempo ho deciso di diventare saggio. Ho fatto una scelta che nessuna persona aveva il diritto di rovinarmi, non dico una giornata, non dico un'ora, ma neanche un minuto della mia vita. E chi provava a farlo veniva automaticamente cancellato. Per cui, lo so, sarò un pochino stronzo, ma secondo me sono cose che sopraggiungono con la maturità. Pronto?
1: Salvate le nostre castagne!
0: Amen, amen, il venie!
2: I nostri maroni!
1: Buongiorno, Giorgio!
0: Aspetta.
1: Buongiorno, aspetta. Mi spiace averti interrotto, stavi facendo un bel discorso, parole uro che tadente, saggio, ne? Ecco.
0: Se faccio come i cacchi, quando sono troppo maturi cadono. Però no, fermati. So che ti sei lamentata, me l'hanno detto in direzione.
1: Sì.
0: Mi hanno detto che ti sei lamentata di me.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Quando?
0: Hanno detto che hai telefonato, che gli hai fatto una scena di gelosia perché nonna Lu c'aveva la sigla e tu non ce l'hai. E allora aspetta un attimo che ti ho preparato la sigla. Stai lì, non muoverti. Sentila. Signori e signori da San Polo. Ciapa la gallina.
1: Mamma mia,
0: si intitola Ciapa la gallina, ho detto questa è la sua sigla. lo sai
1: che cercare l'ovetto, perché se no mi ritrovo il pulcino.
0: Guarda che qui da noi abbiamo le galline che bestemmiano, occhio.
1: Ah, beh, imparano anche loro il nostro linguaggio.
0: L'altro giorno, mentre camminavo, c'era la gallina davanti, il pulcino dietro, al bordo della strada, è passata una macchina a tutta velocità, ha sentito la gallina urlare "Coccodio!" e il pulcino e il pulcino dietro "Pio cane!" Va bene. Ridiamo che ancora estate, dai.
1: Mamma, guarda, mi hai tirato sul morale perché ce l'avevo sotto i tacchi.
0: Davvero?
1: Te lo giuro, ho detto, se non chiamo il mio buon Giorgio, che sai, sei diventato oramai, ecco, la mia preghiera quotidiana, e non sono gelosa delle persone che ti vogliono bene.
0: Scherzo.
1: Anzi, prego per loro, proprio che ti stiano vicine, perché quando io non... ma loro saranno sempre vicino a te perché meriti tanto. Comunque sì, morale, ma ieri veramente ho avuto una grande, non dico delusione, non lo so, però una persona che conosco, ci sentiamo ogni, è un parrucchiere di Costa Volpino.
0: Sì?
1: Non so se proprio di Costa Volpino, però... E insomma, niente, ogni tanto mi dice, ma Ersilia, è tanto che te lo voglio dire, ti voglio chiedere, ma Luigi di Costa Volpino, che è mancato, questa persona è mancata, io non l'ho mai conosciuto personalmente, per amor di Dio, però con Super TV era proprio un affezionatissimo, mi ha detto, ti ha dato dei soldi, ho detto a me? No, guarda, a me soldi, ma se me li avesse dati, li avrei anche usati, eh?
0: Certo, ovvio, ma si
1: no, però, no, una dignità ce l'ho, una dignità. Ecco, ho vergogna a chiedere i soldi ai miei figli quando ho bisogno.
0: Figurati,
1: la verità, Giorgio. niente, ho detto no, a me soldi no. Anzi, mi faceva arrivare da Super TV magari i prodotti, no, io non volevo, telefonavo perfino in televisione per dire no, mi rifiuto assolutamente, perché poi me li rinfacciava, ma io però ti ho regalato questo, ma io però ti ho mandato
0: no, questo diventa un ricatto, un regalo fatto così,
1: ecco, difatti, ma comunque, dottor Agostino, perché diciamo il nostro Agostino, questa cosa la sa, ma ieri quando ho saputo questa cosa, ho detto, beh, guarda, chi avrà sparso, ma è da anni che dicono che tu hai preso i soldi da lui, ho detto, guarda, li avessi presi, avrei anche detto, ringrazio,
0: certo.
1: Farò dire tante messe, tante
0: certo,
1: preghiere,
0: certo.
1: Perché vada in paradiso, con questi soldi che lui mi ha dato, ma io di soldi, e se girano queste voci ti dico la verità, non me la prendo perché la coscienza ce l'ho a posto.
0: Brava.
1: Però si sta male Giorgio.
0: Sì, soprattutto perché, se sai che
1: ho, ho detto, se andrebbero a orecchie dei miei figli direbbero, ma mamma, io ho avuto persone che mi hanno prestato i soldi nel momento del bisogno, mi hanno prestato nel senso proprio veramente, e le sono grata, tanto per dire, sono passati anni, ma per carità, ma per amor del cielo, guarda, una cosa che mi lascia proprio, io cerco di mantenere ancora il mio umorismo.
0: No, devi assolutamente, perché anch'io, che peraltro sono abbastanza permaloso, ok, però ti dico, guardo da dove arriva la chiacchiera. Se so che valuto la persona, se non mi interessa perché so che non è vera quella cosa, io tutte queste chiacchiere le divido in due, 50% sulla chiappa destra, 50% sulla chiappa sinistra.
1: Ecco, perché magari non sono neanche voci che hanno messo in giro, magari sono queste, proprio chi me l'ha riferito l'ha pensato.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: esatto.
1: Come si dice, non si fa di tutta l'erba un fascio.
0: Esatto.
1: Ecco, però sono rimasta male, perché se anche questa persona che ritenevo una persona mi viene a dire una cosa così, insomma,
0: guarda, non... nella vita è bello credere nell'amicizia, però ogni tanto anche dagli amici arrivano delle delusioni, quindi forse non era con la maiuscola questa amicizia.
1: Certo, ma...
0: Allora ti voglio rallegrare, oggi ti do un compito, ok?
1: Sì.
0: Prendi un pennarello, a parte che non so come fai.
1: No, io qua ho portato di mano una penna, una viro.
0: Ecco, scrivi sulla chiappa sinistra Buon Natale, ok? Sulla chiappa destra scrivi Epifania e poi io vengo a trovarti in mezzo alle feste, ok?
1: È come quella. Ecco, quel ragazzo che vede due ragazze bellissime sulla strada, proprio in città, ma gemelle, belle, da dietro, e lui proprio passa in mezzo, le divide e le prende a braccetto. Io vi sto osservando, insomma, siete due ragazze stupende, posso presentarvi, vi presentate. Sì, chiappa Luisa.
0: Non ci credo, è l'altra.
1: L'altra. Chiappa Rita.
0: E non ti dico lui cos'era.
1: E lui invece, in mezzo a due chiappe, come mi devo chiamare?
0: Dai, ci siamo tirati sul morale, va bene così.
1: Ma sempre.
0: Ecco, l'importante. Ti voglio bene.
1: Un abbraccio.
0: E mi raccomando.
1: Chiedo scusa agli ascoltatori.
0: Ciapa la galina, ok?
1: E li abbraccio comunque tutti.
0: Ciao Ersilia.
1: Belli,
0: va bene. Ciao bella donna.
1: Ciao, grazie.
0: Ti voglio bene.
1: Anch'io tanto.
0: Ciao. Senti com'è malinconica questa versione di una canzone di Lucio Battisti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Dedicate a tutte le donne che ascoltano il Giorgio Conti Show, un omaggio da tutti gli uomini, questa canzone che non so se l'avete capito, si intitolava Donna, si è portato indietro un po' nel tempo, faceva parte tra l'altro anche della colonna sonora di un film, ma non dilunghiamoci troppo sui pettegolezzi. Quando finisce l'estate? Bella domanda. Allora, l'estate finisce esattamente quest'anno con l'equinozio, dove per equinozio non si intende un cavallo che non fa niente, no? Quest'anno avverrà mercoledì prossimo alle 2 di notte, in tutto il mondo ovviamente, emisfero boreale, australe, ok. Sapete che ogni anno a seconda delle lune eccetera varia da tra il 21 e il 23, questo vale sia per l'equinozio, equinozio vuol dire che il giorno e la notte sono uguali, durano lo stesso, e accadrà alle 2 di notte di mercoledì prossimo. Quindi noi martedì, tra una settimana, andremo a letto la sera d'estate e ci sveglieremo la mattina che sarà autunno. Quindi godiamoci quest'ultima settimana d'estate. Mentre io vorrei godere delle vostre telefonate al 351 40 41 42 3.

Il primo pensiero, siamo andati un po' indietro nel tempo. Io peraltro mi sono dimenticato lunedì di fare gli auguri a un carissimo amico che adesso non sento perché si è preso una pausa riflessiva, però a mio modo di vedere le cose, tra gli artisti della nuova scena italiana da qualche anno, Alessandro ha fatto la differenza. Forse la più bella cosa di lui, al di là del talento ovviamente, del sex appeal, perché è un bel ragazzo, è che non si prende sul serio per questo, che gli piace da matti giocare e divertirsi col pubblico, che sente dentro la musica al punto da non riuscire a contenersi, balla, canta, improvvisa addirittura. Durante i concerti succede che canti in dialetto sardo, ballate folk struggenti, specie se incontra del pubblico come lui, originario della Sardegna. Da brividi al suo spettacolo, nell'insieme scatena un movimento pazzesco. Bello e bravo. Ci piace perché si chiama Alessandro, è nato a Milano ed è italiano. Il nuovo italiano dal sangue ricco e misto. Fiero di valori nazionali da condividere, un bravissimo autore dotato di una voce e di uno stile unici nel panorama nostrano, che generosamente, oltre a cantare, regala ad altri artisti e artiste successi sicuri. Perché io lo conobbi quando faceva Amici ed era veramente agli esordi. Perché grazie a talenti come il suo, il Festival di Sanremo ha ancora un senso. Buon compleanno Alessandro, anche se tutti ti chiamano Mahmood, quello che diceva, che chiedeva alla mamma i soldi. So che lui è innamorato di un cantautore inglese che si chiama Al Stewart. E allora, caro Mahmood Alessandro, ti dedico questa bellissima On the Border, ovvero sia seduto sul fiume ad aspettare che passino i cadaveri dei tuoi nemici.

Che poi, cara Ersilia, è il succo del discorso che abbiamo fatto anche noi due. Anziché arrabbiarci a una certa età, sediamoci sul bordo del fiume della vita e lentamente vedremo passare i cadaveri di chi ci ha voluto male o di chi ha parlato male di noi, ok? Adesso vi do un compito. Vorrei che faceste i vostri queste sette, piccole logiche. Primo, fai pace con il tuo passato, così non rovinerai il tuo presente e tantomeno il futuro. Se hai fatto degli errori nel passato, se sei caduta, non continuare a pensare a quei momenti. Passaci sopra perché l'importante è rialzarsi e quindi avere una nuova partenza, una nuova vita. Secondo consiglio, quello che gli altri pensano di te non ti riguarda. Ve ne frega qualcosa di quelli che gli altri pensano di voi, tanto pensano lo stesso. Terzo pensierino, il tempo guarisce quasi tutto, però per far guarire quasi tutto bisogna dare al tempo del tempo, non è che fai miracoli così. In un attimo. Ci sono cose che bastano pochi giorni e altre che a volte ci vogliono anni per dimenticare. Consiglio numero 4. Nessuno è la ragione della tua felicità. Sappi che la tua felicità dipende solo da te stesso, che poi coinvolga qualcun altro, ma devi essere felice tu per poterla trasmetterla e condividerla, la felicità. Quinto pensierino. Non paragonare la tua vita a quella degli altri, non hai idea di come è fatto il loro viaggio. Per cui dico sempre: come non mi piace essere giudicato, così non giudico perché non so il percorso che sta facendo l'altra persona. Sesta regola, smettila di pensare troppo. Va bene non sapere tutte le risposte nella vita, a volte qualche incognita fa bene. Anche perché se guardi bene, la vita è tutta un'incognita. E infine, settimo consiglio, sorridi. Non possiedi tutti i problemi del mondo, grazie a Dio, possiedi solo i tuoi e pian pianino puoi organizzarti e risolverli. Questi erano i sette pensierini che vi ho dato come compito oggi.

0: Ai Maria Guadalupe, per te bevo mille caffè. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio.
0: Con chi parlo di bello?
1: Vera.
0: Buongiorno. Dove hai messo la voce?
1: Se n'è andata. Colpa del ventilatore.
0: A parte che ti dirò, il ventilatore è ancora il male peggiore, perché fa molto più male l'aria condizionata.
1: Per questo io non la voglio.
0: Perché in fondo il ventilatore cosa fa? Gira la stessa aria che hai in casa. Certo, non va bene puntarselo addosso troppo vicino, ecco. Magari cercarlo di... Sai che ci sono quelli che girano su se stessi. Io per esempio, non so perché, far radio mi piace talmente tanto che io devo accenderlo perché sudo dalla gioia di essere con voi. Però lo faccio girare così, se ogni tanto mi arriva con una ventata. Allora... Dopo io ho anche problemi proprio, sai, allora, come il tennista dopo tanti anni si forma il gomito del tennista, no? Non può più giocare a tennis perché si fa... Io purtroppo, avendo usato la voce per 40 anni, il mio medico mi ha detto: guarda che la tua laringe e faringe oramai sono andate, perfetto. Per cui ci saranno dei giorni in cui ti andrà giù la voce e gli dico: cosa devo fare? Amore, fa, anche se non fa bene, pastiglietta di cortisone, va bene? Obbedisco. Però se tu non devi cantare, niente cortisone, mi raccomando.
1: No, anche perché c'ho il diabete, quindi il cortisone non va d'accordo.
0: Lo stai curando con i farmaci, vero, il diabete?
1: Sì, tranquillamente.
0: Mi raccomando, la mattina appena alzata a digiuno dopo 12 ore deve essere entro i 100.
1: Sì, lo so.
0: Lo so perché io tutte le mattine, ora che mi alzo, no, che mi stiro, che vado in bagno, mi lavo la faccia, mi tolgo il pigiama, mi metto su un altro pigiama perché alla fine è una tuta, vengo qua, mi provo la pressione, mi buco il dito, faccio la prova degli zuccheri, insomma prima di far colazione mi ci vuole un'ora. Però insomma bisogna, la salute va controllata. Se tu sai di avere una patologia, tante volte io lo dico, domenica ero invitato a un compleanno, ho mangiato quasi tutto, al momento del dolce, anche se l'avrei mangiato con gli occhi, non l'ho mangiato, so che non mi fa bene, basta.
1: Sì.
0: Bisogna saper rinunciare a volte per vivere meglio, né?
1: E quante rinunce, quante.
0: Pensa che io per vivere meglio ho rinunciato anche a sposarmi.
1: Io personalmente non l'ho fatto e sono pentita di averlo fatto.
0: Vedi? Vabbè dai, sorridiamo che in fondo già il solo sentirci la vita è bella e io sono sempre contento di sentirti con grande, grande, grande, immenso affetto.
1: Io dico sempre, la vita fa schifo, però vale la pena di viverla.
0: Esatto, sì. Anche perché quello che non è mai successo di bello potrebbe succedere domani, per cui crediamoci sempre,
1: infatti, ok? Infatti. Quello che mi è successo, di aver trovato la mia radio del cuore e di averla persa, però.
0: Però tu sai quanto mi state nel cuore, siete in tre o quattro, che nonostante ci siamo conosciuti veramente per poco, conosciuti poi a livello radio per poco,
1: è nata
0: questa amicizia al punto tale che tu, un ragazzo di Firenze, una ragazza di Roma, un'altra ragazza dalla provincia di Verona, mi fanno la loro chiamata una volta ogni 15 giorni in diretta lo stesso, perché per dirgli che gli manco. Questo vuol dire che abbiamo creato veramente un grande affetto, una grande bella amicizia. Per questo ti voglio molto bene.
1: Anche io, Giorgio. Di salute come stai?
0: Ma direi adesso che non fa più quel caldo, bene, finalmente. No, direi mi sono ripreso, anche se sono ariete di segno, mi sento un leone. La sera leoni e la mattina?
1: Coglione.
0: La mattina Arieti, Gemelli, Toro, Bilancia. Non necessariamente coglione, dai.
1: Scusa, ma scusa, è così che si dice. Non,
0: è vero, non è, vero, è vero, è vero, è vero. Sei troppo, troppo, troppo carina. Ti voglio bene. Grazie per la chiamata. Ti auguro una splendida giornata e ti mando un abbraccio enorme.
1: Ma chissà quando ti potrò sentire per televisione, chissà.
0: Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. Purtroppo, già che siamo sul tema del ridere, io ho due palle, ma in nessuna delle due vedo il futuro. Quindi non so dirtelo.
1: Mi dispiace proprio non sentirti.
0: L'unica cosa, ti ho detto, se hai un telefonino lì si mi puoi sentire. O anche, non so, semplicemente un computer, però ovviamente è roba che magari riguarda più i giovani. Però se tu avessi un telefonino di quelli dell'ultima generazione e cerchi Radio Super, mi puoi sentire sul telefonino. Questo te lo assicuro io perché mi sento dappertutto.
1: Va bene, ci proverò.
0: Abbiamo fatto una bella chiacchierata.
1: Va bene.
0: Ti abbraccio forte, forte.
1: Un abbraccio anche a te e un bacio.
0: Ciao bella donna, bacione, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, sono quella solita del lago che rompe le scatole.
0: Sì, veloci, mi raccomando.
1: Mi hai fatto venire in mente mio papà, che sono ormai non so quanti anni che non c'è più.
0: Sì?
1: Perché lui diceva che il tempo non si è sposato per fare quello che vuole lui.
0: Esatto.
1: E tu hai fatto lo stesso.
0: Sì?
1: Mi hai fatto venire in mente questa roba.
0: Ho sposato non tanto la mia libertà, perché anche in un matrimonio sei libero, ho sposato il mio lavoro. E quindi,
1: bravo.
0: Lucia, come
1: bravo.
0: Potevo pensare di fare la mattina la radio, il pomeriggio i centri commerciali e la sera i locali, e di essere in giro per l'Europa, per il mondo, e avere a casa magari una moglie e un figlio, una moglie che non mi vedeva mai e un figlio che non vedevo crescere. Io dico sempre, purtroppo ogni scelta comporta una rinuncia. Io alla mia fidanzata, dopo 7 anni dovevamo sposarci, le ho detto tranquillamente, scusami Milena, io sposo il mio lavoro.
1: Ecco.
0: Lei era grande.
1: Mio papà diceva così.
0: Lei
1: il
0: mi dice,
1: tempo non si è sposato per fare quello che vuole lui.
0: E lei mi diede,
1: parte,
0: e lei
1: se
0: mi
1: noi comandassimo il tempo, cosa succederebbe?
0: E lei mi diede una risposta bellissima. L'importante per me è che tu sia felice. Ecco. Per cui,
1: tu sei ecco. Bello, tu sei bello, tu sei buono, tu sei bravo, tu sei il mondo intero.
0: Fermati, sei, però ecco. C'era anche la canzone che diceva se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto te le tirano del tutto.
1: Una volta si sentiva spesso.
0: Il nostro Antoine.
1: Chi la cantava? Aspetta,
0: Antoine, poi. Antoine, francese Antoine. Alto, coi baffetti, magro.
1: Ecco.
0: Niente, Lucia.
1: Ciao, scusami,
0: buona giornata.
1: Mi è venuto in mente il mio babbo che ormai...
0: Ha fatto la scelta giusta, dai.
1: Ciao.
0: Ok,
1: ciao, tesoro,
0: un abbraccione.
1: Ti voglio bene.
0: Anch'io,
1: tanto.
0: Ciao. Allora, prima di andare nella seconda ora, siamo arrivati al disco extra, all'extra proposta della settimana. Oggi lo ascoltiamo per la seconda volta. Posso dirvi il titolo, a parte che si capisce, Solo por tu amor, solo per il tuo amore, vi do un primo indizio e vi dico Francia. Per questi 4 minuti che va al disco non prendiamo telefonate perché dobbiamo ascoltarlo. Ok? Ci sentiamo per la seconda ora.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 13 e 6 minuti.

0: Pronto?
1: Okay.
0: Pronto?
1: Volevo farti solo un salutino.
0: Buongiorno, buongiorno, bella donna. Vuoi la sigla anche tu?
1: No, allora, prima parlavi che la vita bisogna goderla e io dico sempre, la vita è un lampo, chi non la gode è un bambo.
0: Sì, bella, sì. A me un mio amico mi diceva invece, la vita è un temporale, prendere in quel posto è un lampo.
1: Guarda, si assomiglia un po', vabbè.
0: Come stai?
1: Bene, dai.
0: Bene?
1: Sempre un po' fiacchina, non so se sto pensando.
0: No, è il cambio
1: stagione. Il mio corpo che sta pensando che sta cambiando il tempo.
0: Allora si sentono i cambi stagione. Che questo coso che chiamano solstizio sarà mercoledì prossimo, però ammettiamolo, siamo passati dai 36 gradi ai neanche 23-22.

0: Allora, dolciastro può esserci un sangue di Giuda, che è dolciastro. Beh, ce ne sono due o tre rossi,
1: Ah,
0: piuttosto
1: oggi
0: dolci.
1: guardo la bottiglia, domani te lo dico che quello lì, io ti virei la bottiglia intera. È troppo dolce, passa giù bene quello lì.
0: Però il mio medico dice, guarda che un bicchiere di vino a pasto,
1: Va bene.
0: e gli ho detto, io faccio sei pasti, no, fa pasto quelli principali, mi ha detto, pranzo e cena.
1: Però non quello dolce, fa bene
0: Quello
1: quello.
0: il vino rosso, neanche il bianco,
1: Sì.
0: ecco, il
1: E
0: rosso.
1: beh, qui in casa di mia figlia, come vino, mio genero, lui è appassionato di vino e non lo beve. Se non, io se lo invito a mangiare, devo avere il vino che beve lui, se no non lo beve, piuttosto beve l'acqua.
0: Che
1: Sì,
0: fighette.
1: no, lui per, guarda, una
0: Guarda,
1: cosa pazzesca.
0: il mio medico mi ha detto un bicchiere di vino fa bene perché è antiaggregante e soprattutto antidepressivo, perché
1: È
0: bene o
1: vero.
0: male aiuta la circolazione e magari la sera ti aiuta anche a dormire.
1: Quello sì.
0: Ecco.
1: Io se lo bevo, bevo tipo, sai, quando viene adesso l'autunno che mi siedo sul divano, così bevo quel bicchiere lì, dopo mi addormento, non ci penso più a
0: Ecco,
1: niente.
0: ovviamente nei giorni in cui c'erano 36 gradi
1: Ciao.
0: non lo bevevo perché proprio avevo voglia di tutto.
1: Mamma mia. Bene, dai.
0: Piuttosto una bella birra fresca in quei giorni là.
1: Sì, porta qualcosa di.
0: Adesso invece, beh.
1: È vero. Dai, ti auguro una continuazione, un buon pomeriggio.
0: Grazie Rita e un
1: Una
0: saluto.
1: buona, un buon pomeriggio a tutti e ci sentiamo.
0: Io sono contento perché dopodomani ritornano la mia amica del tuo paese che finalmente mi riapre il bar sotto casa, chiuso da
1: Ah
0: 15
1: sì?
0: giorni
1: Non c'era
0: perché
1: più?
0: no, sono in ferie, signori.
1: Ah, ecco, ho
0: Ecco.
1: visto io che non ne parlavi più, difatti un giorno ho pensato, ho detto, ma che
0: È
1: strano.
0: chiuso per ferie, per quello.
1: Ho capito, dai, bene.
0: Mi manca l'ufficio.
1: Beh, ci credo.
0: Invece era così bello
1: Bene.
0: scendere e trovare già il cappuccino
1: Beh,
0: pronto.
1: certo.
0: Vabbè, torneranno, spero. Cara
1: Ciao,
0: Rita,
1: ci
0: bacioni,
1: sentiamo.
0: bacioni,
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao.
0: ciao.

Per tutti gli amanti della Fisa, perché ditemi voi a chi non piace la Fisa, questo era il re della Fisa, Peppino Principe con Occhi Neri, da non confondere con quella di Mal, quella che diceva occhi neri, te li ho fatti appena ieri. E così siamo entrati nella seconda... Oggi mi sento un po' stupido, lo so, e non ho neanche ancora mangiato e bevuto. Siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, in diretta dalla Sala Ovale del Piccolo Emirato di Polaveno, sul canale 788, naturalmente dappertutto, e un numero telefonico per collaborare. Vi sento un po' fiacchi oggi. Comunque, se avete voglia di raccontarmi qualcosa o, ripeto, anche solo un saluto da parte di chi ascolta e non ha mai telefonato perché dice «io non ho niente da dire». A parte che vi dirò una cosa, ho anche degli ascoltatori che ogni tanto non chiamano, però si arrabbiano perché gli dicono «ah Madonna, a volte per ascoltare una bella canzone ci vogliono 10 minuti perché la fermi e riparte da fermi». Oh ragazzi miei, farvi contenti tutti è dura, però sapete che è un programma fatto ovviamente dalle vostre telefonate e ovviamente anche dalla posta. Se volete darmi un colpo, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, fosse la prima volta è sempre la più bella, quindi fatelo, fatelo, fatelo. Ah va bene, gli Abba, certo, accontentata.

0: pronto, pronto, pronto.
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Rosita.
0: Rosita, che bella voce
1: Rosita
0: squillante.
1: Rosita delle Bettole.
0: Che bella voce squillante che è Rosita. Ah, sarà l'area delle Bettole, ma è una bellissima voce.
1: Ti ringrazio, sei sempre molto gentile. Io ti telefono poche volte perché, sai, sono un po' impegnata con i miei figli, allora, però oggi volevo farti un salutino, dai.
0: Grazie mille, la cosa mi fa molto... Io ripeto, non è che dovete telefonarmi e raccontarmi la vostra vita, io questo non ve lo chiederò mai, se poi qualcuno ha voglia di raccontarmi delle sue cose particolari lo fa, ma a me basta anche un salutino, sapere che ci siete, per cui non c'è bisogno.
1: Lo so, ti ascolto sempre.
0: Meno male.
1: Ti ascolto sempre perché, guarda, mi piace molto sentirti e poi mi aiutano tutte quelle signore che mi piacciono tanto e a volte, siccome non posso parlare perché magari ho qualcosa da fare, ho
0: certo,
1: ancora due ho ancora due ragazzi a casa e allora io ho 89 anni e sono mica tanto giovanile.
0: Hai capito la mia ragazza che tra poco me la mettono a 90?
1: Hai capito? Cavolaccio, allora, sono tanti.
0: Doppi complimenti.
1: Però ancora
0: doppi complimenti perché hai una voce molto molto giovane, molto fresca.
1: Ti ringrazio, ma mi dicono anche che non li dimostro, diciamo, anche esteticamente, però io li sento e ci sono, cavoli.
0: Ascolta, metti i tappi nelle orecchie così diventi sordo, non li senti.
1: ma a me non interessa, a me non interessa. Se me lo dicono o non me lo dicono, proprio non mi... ci sono, guarda, non c'è niente da fare.
0: È bello che ci siano.
1: Infatti, perché tante vedo le mie amiche qua che sono già partite da un bel po' di tempo e io sono qui ancora.
0: E qui rimani perché hai una voce talmente bella, peraltro posso dirti che non hai la cadenza bresciana, non hai il pota, per cui hai una voce
1: radiofonica. Dimmi. Sì, però sono bresciana, sono nata alla Fascia d'Oro di Montichiari.
0: Madonna mia, certo, dove si dividono le strade per Montichiari e per l'aeroporto, sì.
1: Sì, vicino all'aeroporto, ecco, sì, proprio, sì. Sono nata lì, però non lo so,
0: niente,
1: mi sembra di avere l'accento monteclarense, non lo so,
0: No.
1: Non ce l'ho, dici?
0: Se fossi più giovane ti inviterei a far radio con me. ma farti partire da lì a venire qua è lunga.
1: Ma pensa a te, insomma, dai, volevo farti un salutino e mi dispiace che non posso telefonarti più spesso perché te l'ho detto, ho ancora due figli a casa e li devo badare ancora io, perché malgrado
0: perché la mamma le
1: sono io che
0: la
1: devo
0: mamma.
1: Correre e fare questo e fare quello lì e fare quello lì, non c'ho nessun aiuto, mi arrangio ancora tutto da sola.
0: E allora, complimentissimi, chiamami una volta in meno perché io so che sono nel tuo cuore e lì sono tutti i giorni. Okay.
1: Davvero, e ti sento sempre anche il signor Giancarlo che veramente a volte
0: certo,
1: lo sento dire certe cose che io anch'io conosco perché
0: ovvio,
1: avendo una certa età mi ricordo di certe cose. E poi ho voluto ascoltare questa musica prima di chiamarti con la fisarmonica perché a me la fisarmonica piace moltissimo.
0: E pensa che sono pochi i brani dove viene utilizzata, non so come mai, però a parte che non è facile suonarla prima, però
1: no, davvero, anche con le altre musiche che fai come ieri, l'altro ieri, tutte musiche che ti fanno venire la pelle d'oca davvero, perché io le conosco, tante le conosco,
0: certo,
1: però il fatto che essendo straniere non mi ricordo bene le parole, però conosco la musica.
0: Sì. Questo mi fa un immenso piacere, grazie per i complimenti perché so che sono sinceri e l'affetto e la gratitudine sono ricambiati con un grande abbraccio.
1: Io ti ringrazio infinitamente, ti contraccambio l'abbraccio, te lo faccio davvero col cuore e ti ascolto sempre, Giorgio.
0: Un abbraccione grande e buona giornata. Ciao bella donna!
1: Grazie, ciao a te bell'uomo, ciao.
0: Sbloccami gli ABBA che devo fare partire, almeno un po' di ABBA, no. Ah, ecco.
2: I'm nothing special. In fact,

Beh, mi unisco anch'io agli ABBA nel dire thank you for the music, grazie per la musica, perché per me la musica è vita, effettivamente. Siamo arrivati all'angolo della posta di Maria De Filippi, no, nel senso che io mi scrive un amico che fa il giornalista, peraltro conosciuto, però dice non voglio pubblicità per me, ma... perché peraltro io sono anch'io giornalista, avendo naturalmente già a ragioneria facevo il giornale di istituto, poi ovviamente curando radio, conferenze stampa eccetera, ho avuto il tesserino da giornalista che mi dava accesso ai vari Sanremo, alle conferenze stampa eccetera, ma lasciamo perdere. Mi dice: Giorgio, mi dai una mano a far passare un messaggio anche a favore di noi uomini? Perché dice, è vero, si parla di femminicidi, sono delle cose atroci, però non vorrei che di noi uomini si facesse di tutta l'erba un fascio. La solita storia, quando si parla di fermare la violenza sulle donne, c'è sempre chi riesce a sentirsi una vittima prima ancora di aver ascoltato una sola parola. E dice, in realtà vanno educati i maschi, ma non è che... lui mi diceva i maschi nascono cattivi o cose di questo genere, lì devono intervenire anche le istituzioni eccetera eccetera, è un percorso lungo. Dire che insegnare il rispetto nelle scuole significa criminalizzare i maschi non è una difesa della libertà di educazione, è solo la solita cortina di fumo politica per lasciare tutto com'è. In fondo questo è vero. Riconoscere un problema non significa darne la colpa al singolo bambino. Dire che la cultura del possesso e la violenza sulle donne esistono non equivale a dire che ogni maschio è un criminale, così potenzialmente. Confondere la prevenzione con una condanna del genere maschile è un'operazione intellettualmente disonesta. L'educazione al rispetto non cancella le differenze, le deve proteggere. Non si tratta di rieducare i bambini, ma di dare loro gli strumenti per riconoscere le prevaricazioni, la tossicità e il rispetto delle libertà altrui. Il vero pericolo non è l'ideologia, è l'indifferenza della gente. Continuare a definire ideologico qualsiasi progetto che provi ad affrontare la violenza di genere porta a un solo risultato: lasciare i giovani privi di strumenti critici di fronte a un fenomeno sociale drammatico e reale. Definire pericoloso un percorso di prevenzione nato dalla tragedia di Giulia Cecchettin rivela solo la paura di affrontare un dato di fatto. Per cambiare una cultura tossica serve l'impegno di tutti, da parte delle scuole, difendere la mascolinità riducendo alla paura che i ragazzi imparino il rispetto, non è l'unica tutela per i nostri figli. Non devono aver paura della donna. Bisogna educarli a rispettarla, ma questo aspetta tutta la società e soprattutto, ripeto, non facciamo di tutta l'erba un fascio, perché ci sono in giro tanti bravi ragazzi e tanti bravi uomini. Io ringrazio Giuseppe per questa accurata lettera che mi ha mandato e che mi ha chiesto di appoggiarla leggendola.

Cosa è successo dall'idea? Cosa ti è successo? Cosa ti è successo? No, stavo preparando delle vasettine perché ho una bella storia da raccontare, perché mi è arrivata una lettera che mi ha commosso. Sapete che se volete scrivermi non c'è nessun problema, è l'unica cosa che vi dico sempre, ditemi se la cosa è privata, ok, e quindi devo saperla solo io. Se gradite magari anche una risposta, non c'è nessun problema, e soprattutto se la posso leggere in radio, oppure quello che non posso leggere me lo dite. E devo dire una cosa, non è un periodo bello, lo sappiamo, è un periodo abbastanza duro per quanto riguarda l'economia, ne stiamo risentendo tutti, perché tutti facciamo fatica, la massa, il popolo, sta facendo fatica ad arrivare, come posso dirvi, a fine mese, e questo è un fenomeno in crescita, purtroppo, molto in crescita. E che dirvi, è vero, però possono succedere anche delle cose belle, perché le favole a volte esistono. Solo che, dicevo, un giorno si parla tanto di cronaca in televisione, si parla tanto del male, ma non si parla mai del bene, e questo lo sapete perché? Perché il bene non fa notizia, e questo mi spiace davvero, perché vi leggo la lettera, perché mi è autorizzata di leggervela. Aspettate che la sto cercando, eccola qua. Allora, Angela di Desenzano mi dice: fai pure il mio nome, tanto Desenzano è pieno di angeli. Ho restituito le chiavi dell'appartamento dopo 17 anni. La proprietaria mi ha fermata sulle scale. Mi chiamo Angela, ho 51 anni, ho vissuto nello stesso appartamento per 17 anni. Quando sono entrata ne avevo 34, ero appena sposata, avevo due valigie, una TV vecchia e un divano comprato usato. La proprietaria era una signora anziana. Ogni volta che pagavo l'affitto mi diceva: non si preoccupi Angela, quando può. Non sono mai stata in ritardo, neanche una volta. Poi mio marito è morto, sono rimasta sola e qualche anno dopo ho perso anche il lavoro. Ho resistito, pulizie, babysitter, qualsiasi cosa, ma l'affitto aumentava, le bollette aumentavano, la spesa aumentava, io no, diventavo sempre più piccola. Un giorno ho deciso di lasciare casa, ho pulito tutto, ho svuotato gli armadi, ho passato uno straccio anche dietro il frigorifero, poi ho messo le chiavi in busta, scusate mi sto commuovendo a leggerla, sono scesa, la proprietaria era in mezzo alla scala, mi ha guardato e mi dice: vai via? Ho risposto sì, e lei mi risponde: perché? Non posso più permettermela. È rimasta in silenzio. Poi mi ha preso la busta dalle mani. No, come no? Tu non vai via. Sì, ma io non riesco più a pagare l'affitto, lo so. E allora? Disse, con un sottile risatina di disagio, ha tirato fuori dalla borsa un foglio. Era un nuovo contratto. Affitto dimezzato. Ma perché? Mi ha guardata e mi ha detto, perché quando mio marito è morto io non avevo nessuno. Poi ha aggiunto, tu hai sempre pagato un puntuale, ma soprattutto per 17 anni hai trattato questa casa come fosse tua. E Angela dice, non capisco, quando sono caduta l'anno scorso sei stata tu a portarmi in ospedale, mi sono ricordata, quando ho avuto la febbre mi hai portato la minestra. Sì, rispondo. Quando mio figlio non veniva mai a trovarmi, eri tu che mi telefonavi. Ho abbassato gli occhi e lei ha sorriso. Non voglio perdere un'inquilina come te. Piccola pausa. Non voglio perdere una persona così speciale. Sono scoppiata a piangere a quel punto, ho ripreso le chiavi, sono tornata su e quella sera ho dormito nella stessa casa in cui ero entrata a 34 anni. Non perché finalmente potevo permettermela, ma perché dopo 17 anni avevo scoperto che qualche volta una casa smette di essere solo quattro mura.
diventa anche qualcuno che si accorge quando sta per andarsene. E vi giuro che è una cosa meravigliosa avere qualcuno che finalmente si accorge della tua intelligenza, della tua disponibilità e della tua gentilezza. Scusa Angela, mi sono commosso. Grazie.

Io devo dire che ho dei limiti, mi piace abbastanza l'arte. Io, per esempio, qui davanti a me ho un quadro che raffigura il mio idolo, che è Marilyn Monroe, peraltro firmato da Andy Warhol, quindi vale una cifra. Ma me lo regalò Miguel Bosé un giorno a Milano, facendomelo autografare dietro da Andy Warhol, per cui per me. Però vi dico. Quando sono andato a vedere al Louvre la famosa Mona Lisa, ma, sono rimasto un po' male, a parte che quando mi hanno detto che per vedere tutto il Louvre bisogna stare dentro almeno una giornata. Io volevo vedere la Torre Eiffel, volevo vedere le Bateaux-Mouches, volevo vedere Notre Dame, eccetera, eccetera. Ma quando ho visto sta roba, che devi stare indietro 20 metri perché c'è il cordone, un quadretto piccolino, è magico perché ovunque vai sembra che ti guardi. Io mi sono spostato, io non capivo che mi guardava. Però, tornando a noi, se avete voglia di scrivermi, fatelo pure. Giorgio Conti, via Meucci 1. Polaveno, Brescia, io ricevo volentieri voi. Dopo tanti amici, tante amiche mi mandano invece dei commenti su WhatsApp. Quelli però, scusate, non li leggo in diretta, perché se leggo tutto succede che non metto più musica. A chi mi chiede dei pareri o mi esprime dei concetti, rispondo poi nel pomeriggio dopo aver mangiato con calma a tutti. Ok? Adesso cosa succede? Ah, magari se mettiamo anche un pezzo di musica.

0: Un'altra possibilità io la voglio, e di questo mi piacerebbe parlarne, però magari domani, perché abbiamo ancora un quarto d'ora. Questo ovviamente potete chiamare tranquillamente, anzi dovete, al 351 40 41 42 3 anche adesso, per salutarmi, per quello che volete. Mi piacerebbe, a proposito di questa canzone che io adoro, voi avete mai dato a qualcuno una seconda possibilità? Ci sono delle situazioni dove devi dare una seconda possibilità, o puoi dare una seconda possibilità, oppure delle situazioni dove una seconda possibilità non la puoi assolutamente dare? Mi piacerebbe sentire il vostro parere. E tra l'altro, riferendomi al discorso prima con la nostra fattoria di San Polo, che diceva che era un po' giù di tono per delle cose che hanno detto su di lei non vere. Sappiate, cari amici, cari amiche, come ha detto lei, che quasi la metà di tutte le nostre angosce e le nostre ansie derivano dalla nostra preoccupazione per l'opinione degli altri. Ragazzi miei, rassegnate, calcolate che la gente parlerà comunque, e io me ne sono dato una ragione. Mi preoccuperei quel giorno che nessuno parli di me, perché vuol dire che nessuno mi nota. Se invece parlano, in bene o in male, lasciali parlare, vuol dire che sei notata. Dopo, in coscienza, tu sai benissimo chi sei e cosa hai fatto o non hai fatto, e quindi puoi stare tranquilla. Ma parliamo d'amore. Barry White, orchestra di 100 elementi, lui 130 kg di musica, tre donne che fanno da coriste, una la sposa diventa sua moglie, e per lei scrive una canzone che tutte le donne vorrebbero sentirsi dire dei loro uomini, ovvero sia You are the first, the last, my everything, che tradotto in italiano significa tu sei l'inizio, la fine, il mio tutto. Barry White.
1: Yo, baby, we really got it going on, you know. For the first time in my life, I feel like I'm into something, into someone. We go together just like

Il 15 settembre 1904 a Racconigi nasce l'ultimo re d'Italia, Umberto II. Mentre nel 15 settembre del 1916 viene usato per la prima volta in guerra il carro armato. Il 15 settembre del 2000 i giochi olimpionici si svolgono ufficialmente a Sydney in Australia, mentre purtroppo, lo ricordiamo, il 15 settembre del 2001 il pilota automobilistico Alessandro Zanardi è vittima di un terribile incidente che gli costerà l'amputazione delle gambe. E lì veramente ci vuole il coraggio di vivere e la voglia di andare avanti. E lui ce lo ha dimostrato. Veramente un grande uomo, e a distanza sicuramente merita un applauso.

0: sempre così.
1: Vediamo se va meglio ora. Pronto?
2: Sì, adesso va meglio.
1: Ah, ecco. Buon Giorgio.
2: Pappo, eh.
1: Buon Giorgio.
2: Buon Giorgio.
1: Come sta la mia Orti?
2: Ma ascolta, ma tutti i giorni, Orco, ma tutti i giorni piange, bisogna che neanche del dottore, ostra, no, la mia possibile.
1: Sarà un'allergia, eh.
2: Prima perché hai letto la lettera, poi perché hai telefonato una, poi perché c'è quello là. Oh, ma no, non lo so, forse mi viene il dubbio davvero la storia del litio.
1: Te l'ho detto, vai a farlo controllare.
2: No, vado dal medico, adesso non posso perché per un mese è assente perché ha dei gravi problemi, certo, familiari, e c'è lì la sostituta, ma appena torno a lui glielo dico, ascolta che si controlla il litio, perché fammi la richiesta che vado a fare l'esame del litio, perché è la mia possibile.
1: Guarda,
2: il pomeriggio ho letto un libricino così bellino, la storia di una signora che è diventata a 92-93 anni e niente, ho piangito tutto il pomeriggio.
1: Davvero?
2: Non è possibile, ostra. No.
1: Un eccesso di sensibilità e non fa mai male.
2: Sì, ma dai, ma che brutto invecchiare così, ostra. No, che...
1: Allora, se è una cosa dovuta alla sensibilità, è apprezzata. Se invece è un momento di leggera depressione, allora ti dico...
2: non è depressione. Pensa che ti racconto questa. Quando la mia mamma era un pochino su di età, io avevo 30 anni, guardava la televisione, facevano vedere, non so, un terremoto, lei la piansia. Ma Dio, mamma, ma che piange chi? Te conosce neanche, ostrego? Ti arriva il cuore a vederla piangere. Dice, ma che piange chi? Te conosce neanche? Quando sta diventare vecchia, ti capisci, ma mica sarò più.
1: E beh, insomma, certo. No, ascolta, fai un semplice esame del sangue, chiedi al medico, poi non so se vuoi metterci dentro trigliceridi, tutte le robe lì, ma di metterti dentro litio, così vedi se è veramente il tuo umore che è basso o se sei tu che sei invece molto romantica, molto dolce, molto sensibile.
2: No, io sto bene quando non ci sono questi eventi così, però quando hai letto la lettera non si poteva non piangere. Dai,
1: però era una bella favola.
2: Sì, ho capito, però dopo io mi medesimo, e poverina, e quella lì, come avrà fatto,
1: piangevo io a leggerla.
2: Insomma, è un disastro. Comunque, volevo salutarti, dirti che ci sono arrivata tardi, sono arrivata all'una, però ci sono.
1: La Saruna.
2: Per cui non ho sentito né la Carla, né Gianfranco, né quella che ha gli animali di San Polo.
1: Carla e Gianfranco oggi sono mancati all'appello, ma tutti gli altri c'erano. Ecco.
2: Sono arrivata tardi.
1: Fa niente. Fa niente, vorrà dire che domani vieni prima.
2: Infatti.
1: Ciao lì.
2: Mi impegnerò domani a essere qui per mezzogiorno.
1: Perfetto, ti abbraccio forte.
2: Ciao carissimo.
1: Ciao bella donna, ciao, un abbraccio. Cari amici, ho una brutta notizia da darvi. Il time out, il Giorgio Conti finisce qui. Ho parlato anche troppo oggi. Vi lascio con Biagio Antonacci che dice non parli mai, e noi ci sentiamo come sempre domani a partire dalle ore 12. Grazie a tutti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 14 e un minuto.
4: Radio Super.
5: Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725. Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Sei su Radio Super e si sente.
9: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero o pura moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contro

orario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 14 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la radio amica.
5: Cosa farò?

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 15 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

sognato di essere un indiano e morivo di fame. Ho sognato di essere un fucile e dovevo sparare. Ho sognato di fare la guerra, ma non posso più odiare. Ho sognato che cadeva la

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 16:09.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
3: Stai ascoltando Radio Super.
4: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
0: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
5: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
4: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
5: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 23 e un minuto.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: È l'una e due minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

have to do is feel the music in my soul.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.